0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:04. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro,

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e 2 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab, dal grande Salento per il Salento.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Lorenzo
1: Renato. Che bellezza,
2: Sono le 5 in punto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: in ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: Mi ritrovo qua a racimolare sogni, visto che oramai

La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continuo

0: Evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Sei brutto.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Skyline.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, solo musica italiana.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab, ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning,

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Unicamente tua, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
2: Fra

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: 9.0.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: fantastica.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, yeah.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un day nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Tetti, che ha invocato l'ANPR per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati dell'April. Gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga del SIPO. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che

0: richieste e compila essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi e la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Poste sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. È più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Rad 50.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, preventivi gratuiti e pagamenti rispetto ad altre valutazioni. 09 e altre case in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Ma il legno in emozione. Porte arredi su misura per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passione alla realizzazione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Tosecondo, Erchie, Brindisi. Il legno diventano realtà.
1: 50 anni di grandi successi. Solo su Radio Skylab. Radio Skylab.

0: 50-12-80 Rabita a Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Belle.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri G-Analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casambulatorio Casarano sono attivi in area con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di Diangeni Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: C'è un posto dove ogni fantasy party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data. Arresto, pensiamo 6 a Galatone. Info e prenotazioni al 328-84. Cercaci su Facebook e Instagram. Dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: 10 e 2 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab, solo grandi successi. Radio Skylab, la musica di ieri è quella
1: dove ci sono alcune 5
2: diversa. Radio Skylab.
3: Radio

0: Skylab, vera passione musicale.
1: Radio Skylab.
2: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati come sempre alla radio. Anche per questo mercoledì 14 di ottobre si aprono le porte del nostro Gran Mattino. Sapete, fino a mezzogiorno, 2 ore con la più bella musica, qui da questo studio, dal Play Studio, insieme a Radio Skylab in FM, insieme a Radio Pireis sul web. Un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici che come sempre condivideranno con me queste 2 ore di musica. Siete pronti? Date i vostri messaggi come sempre, il vostro 329-5970-200 del web con andando in onda da pochissimi minuti e che ci vede ovviamente in diretta live con questo studio. Si inizia oggi, iniziamo con una canzone

Biagio Antonacci ad aprire il Gran Che. Bella, bella canzone, primo pezzo di questo nostro appuntamento che oggi è ricco, ricchissimo. C'è un nostro amico che si chiama Egue, ci sta ascoltando, e per lui arriverà una bella canzone fra poco, ma anche per tutti noi.

comunque appena ritornano in auto portano insieme a loro tante belle emozioni. Questo 9999 ha cantato, e per certi versi ce ne siamo anche innamorati negli anni 80. Questa è una canzone del 1986, titola Niente. Eh sì, niente illusioni, insomma, magari per affrontare nuovi. Va bene, come state? Tutto bene? State vivendo bene questo inizio di trasmissione? Spero di sì. Allora, voglio salutare rapidamente un po' di amici che sono su TikTok, da Butterfly. Buongiorno Piero, buongiorno. Buongiorno Farfalla. Dicevo a Gerardo, Gerardo che ci segue da Varese, mi scrive: buongiorno da Gerardo, Varese, Terrone. Ah, quindi sei anche Terrone oltre che varesino. Va bene, sarcastico. Fra poco ascolteremo la tua canzone, Gerardo. Un saluto a Geco Ovito, insomma, ciao picciotti. Tu non sei varesino, Non sei del Varesotto, con questo picciotti. Buongiorno, anche Franco, ciao, buongiorno. Bentornato, potrei sentire un pezzo di Boston, More Than a Feeling. Ma che pezzone che hai scelto! Bello, bello, Ene Franco, dai, lo ascolteremo insieme. Adesso restiamo anche con il nostro amico di Varese, ha deciso di farci canzone che, beh, insomma, tutti quanti abbiamo nel nostro, diciamo, libro dei ricordi. Branduardi, alla sua Fiera dell'Est ci siamo stati.

alla Fiera dell'Est con Angelo Branduardi per salutare questo nostro amico che mi scrive che è orgoglioso di essere terrone e è nativo della Basilicata, ma si trova a Varese. Va bene, buona giornata Gerardo, ti abbiamo accontentato e ci hai fatto anche piacere con questi che tra l'altro devo dire ha anche accompagnato di vita anche di un nostro amico, si chiama Giovanni, che dice: io sono della nuova generazione, ma in confronto a tutto quello che sento e ascolto come questa canzone, considero ancora questa la miglior musica di sempre. Diciamo, ma possiamo dargli torto, è vero? Va bene, allora questo è il nostro gran mattino. Adesso c'è una canzone, un'altra canzone richiesta proprio con il nostro

E c'è il ritornello di questa canzone che dice Ordana Feeling. Questa idea che certi ricordi, canzoni, come facciamo noi nel corso di questa nostra trasmissione, diventano un'esperienza veramente che va al di là di un leggero, diventano veramente profonde, dolci, amare sensazioni. Boston, More Than a Feeling, qui nel Taro in questo inizio.

0: Sono le 10:30 minuti in diretta con la voce di Piero Marciano, in diretta con i nostri amici, le nostre amiche a casa, fedelissime come Lucia. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno a tutti quanti, naturalmente. A te, insomma, ecco, oggi.
0: Ma questi cosa. Grazie. Lascia a me la scelta, va bene. Vuol dire che ascolteremo insieme Michael. Va bene, ci leggeremo i vostri messaggi. Ma che è quello che è arrivato da Michela, che è a Nardò, e che mi scrive: buongiorno a tutti, augurando a tutti una bella e serena giornata. Beh, io direi di rimanere, dice la nostra amica, in tema, ascoltando una canzone che ha a che fare proprio con la radio. E la canzone cantata dai Pooh. Io posso a trovare l'album, ed ecco, è per me che da quasi 50 anni, 47 anni, faccio parte di questo fantastico mondo.

0: giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il

0: genere di questi nostri anni. E insomma, questa donna, Annalisa, sto parlando di lei, ha tutto, tette veramente con un grande repertorio, molto allegro, è vero? E avvenente, poi ha talento, diciamocelo, Ma sì, Annalisa qui al Gran Mattino con questo pezzo molto divertente che abbiamo avuto gioia di ascoltare. Che facciamo? Sentiamo ancora qualcuno? Sì, dai, ascoltiamo ancora qualche voce e poi andai con la canzone che ho scelto io da far ascoltare. Lucia, buongiorno.
1: Volevo chiederti una gentilezza. Puoi mettere Lamento Boliviano? Ti ringrazio, auguro a te una buona giornata e saluto tutti gli altri. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Giusy, che è la tua canzone. Ancora una voce, dai, ancora una voce, anzi la nostra Betty.
2: Ciao Piero, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Spero che oggi sentirai la mia voce.
0: Sì, si sente.
2: Senti Piero, io vorrei ascoltare il brano dei Kiss, Scendi o sei a Fiorenza. Arrivederci, a presto. Baci, baci, baci, Piero. Ma la voce è un po' strana perché sto all'aperto.
0: Vedi?
2: E c'è il vento. Scusa ancora.
0: No, figurati.
2: Comunque, ritorno a dire buona giornata e arrivederci a presto. Ciao, baci, baci, baci.
0: Grazie, baci, baci, baci. Allora, scendi. Questa è la canzone che hai scelto. Regalare questa canzone invece a Lucia. Michael. Lucia, io ho scelto questo pezzo qua. Chissà, si intitola Cowboys and Angels.

0: Skylab è anche sui dispositivi. Apri Radio Skylab Classic e avrai
1: Radio Tacchi, ama la Bre. Radio Skylab 50.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni store. Giocattoli Store. Il posto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: C'è un posto dove ogni festa diventa
5: party a 50esimi baby shower. Da noi trovi i più piccoli baby dance. Stiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Giare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla. Al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. E ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.

0: canzoni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica.
2: Siamo alle 10:51 minuti di questa bella mattinata insieme qui con il Gran Mattino, con Piero Marcianò qui al microfono di Radio Skylab e ovviamente insieme a tutto il mio gruppo che è all'ascolto di questa trasmissione ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Permettetemi di salutare degli amici che sono al lavoro in questa mattinata e tra l'altro si stanno prendendo cura anche della mia, sapete che è la chicca? La mia automobilina, insomma, Massimo il mega meccanico che è Marco dell'officina Amato di Galatina. Buona giornata, buon lavoro a tutti voi. E adesso una canzone invece che va a salutare un'altra delle nostre affezionate amiche del Gran Mattino, che è Anna Rita, canzone toccante devo dire stamattina, una canzone che è cantata da Ivana Spagna, che non è l'Ivana Spagna di Easy Lady o di Call Me, ma si presenta con una canzone molto molto sensibile devo dire. Allora Anna Rita scrive: buongiorno a te direttore, buon mercoledì, vorrei ciao e buon proseguimento di giornata, anch'io sono un po' vanitosa, anzi troppo, no, è una giornata ventosa, la giornata è ventosa, non è che sei tu manito, ventosa, ogni tanto mi scappa che non riesco a... Allora, questa canzone vi è stato dedicato a scomparsi ed esprime che ovviamente abbiamo tutti quanti noi per le persone continuano comunque a vegliare su di noi. Allora andiamola ad ascoltare questa splendida, bellissima canzone molto toccante di Ivastra Anna Rita, e questa è Gli occhi miei.

l'importante è che tu mi rimanga accanto, e questo lato in qualche maniera lo metteremo sempre in moto e viaggeremo insieme. Insomma, una bella canzone anche questa degli anni Ottanta con Marco Armani, un'altra delle vostre scelte musicali. Saluto Lucia che è a Gallipoli. Buongiorno Piero, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori vicini e lontani. Mi faresti ascoltare gentilmente la canzone

Eh sì, la vita, amici miei, la vita che dobbiamo tenerci stretta, assolutamente cercare di tenercela stretta. Fa nel ben 4 anni fa, nel 2002, incise una canzone qualcuno, insomma un qualcuno, di nome Tommaso Paradiso. Sentite, anche lui regalò una canzone alla vita, si intitola proprio Vita e noi stamattina ce la cucchiamo insieme. Vita, Tommaso Paradiso.

Paradise, Tommaso Paradiso al Gramattino con Vita. E adesso una canzone rock, ancora un saluto ancora la nostra amica, scelto di farci ascoltare Scendi nel 1980. Anche questa una è tutte le più belle, insomma un amore che arriva al capolinea. Allora, cosa che ha a che fare con questa canzone? Perché so, insomma, che amate anche un po' la storia che sta dietro alcuni pezzi che sono belli, belli. Sarà anche un motivo perché, insomma, questi pezzi hanno ottenuto un grande successo, no? Allora c'è una parte della canzone, del testo di questa canzone, dice: Loving you is killing me inside. Loving you is killing me inside. Cioè, dice che amare, questa storia d'amore, gli sta facendo male dentro, cioè lo sta veramente uccidendo, eh? Quindi purtroppo però non riesce a trovare le parole per troncare il rapporto, perché ogni volta che guarda quella ama, beh, insomma, lo sguardo di questa persona gli impedisce di chiudere la storia. Ma quant'è bella! Si intitola Scendi. Ed è

che bella, che bella. Se di chiudere per sempre si continua a rimandare. Tonight must last us forever. Insomma, sentite, sentite. Ci si saluta come per l'ultima volta, invece poi si ritorna nuovamente come in un circolo vizioso da capo, perché non ci si riesce a lasciare.

Ma dico io, invece di dire scendi, non potresti dire sali? Cioè, scendi, no? Sali, sali. Va bene, erano i Clopez, un saluto alla nostra amica che ce l'ha regalato. E adesso una come tante altre, è una donna che dice al suo uomo una frase importante. Che ti amo. La canzone la canta Laura Sini.

0: certo, questo dire ti amo, i sentimenti è sempre, non teneteli dentro di voi. Volevo dirti che ti amo, la canzone cantata da Aura Pausini. E adesso abbiamo ancora le voci alla radio, pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano, chiedo venia l'ese che sembra aramaico antico, ascoltare la canzone Sao, che sarebbe una canzone che accomuna la mia famiglia, perché diciamo il brano dice quel posto che conosciamo solo noi, che sarebbe la casa dei miei nonni. Un bacio, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, io con chi ho parlato? Non me l'hai detto, ti è sfuggito, eh? Va bene. Comunque, un pezzo dei Keen che si intitola Somewhere Only We, ho trovato. E sul caffè? Io l'ho fatto magari sulla diretta video di TikTok. Fatelo insieme a me. Keen.

bellissima anche questa. Kin qui al Gran Mattino per salutare e ringraziare anche per questa bella scelta musicale la nostra amica che è Falena 75. E vabbè, cosa che è successo, ve la racconto perché è un aneddoto da me. Una donna dice: scusa, mi puoi tenere il cancello aperto? Un attimo solo. Dico: certo. E poi si affaccia, si avvicina a me e dice: io sono, sai, ciao, piacere, tu, io sono Falena 75. Falena, lo sai cosa mi stava venendo da risponderti? Come che cozzalone, ricordi? Però è stato un bel incontro, una cosa bellissima, eh? Fantastico. Ciao Falena, buona giornata. Siamo nel mondo dei social, succede anche questo. Tutti. E abbiamo ascoltato anche questo pezzo di Kin e adesso voglio salutare un amico che è in nonna, mi ha scritto: buongiorno tempi, nel 1976, riferendosi alla canzone di Branduardi che abbiamo ascoltato in apertura o quasi, Branduardi comprava un topolino per 2 soldi, ieri sera invece l'Inter per 3 soldi ha preso 4 pere. Esite, succede. Poi continua a scriverci il nostro Adamo: felice mercoledì a te, un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici in ascolto stamattina. Insomma, una canzone si intitola I Know Me di George Strait, giusto, sì. Un abbraccio a tutta la bella famiglia del Gran Mattino, una bellissima di sogni e un saluto alla mia cara amica anonima. Allora, dare questa canzone che abbiamo trovato per il nostro amico è interessante, devo dire, anche questa. Si chiama George Strait e l'intitola If I Know Me.

Incoscienti giovani, ovviamente, di Achille. Porta gli anni della TV, gli anni della TV, gli anni 70-80 degli spettacoli televisivi, quelli condotti da Raffaella Carrà, condotti anche e soprattutto da Loretta Goggi, erano in concorrenza tutte e due, vero? Era in qualcuno di voi TV italiana. Ebbene, c'è una nostra amica al Sud Salento che stamattina ci ha richiesto una canzone di Loretta Goggi. Ascoltare, dai. Buongiorno Piero, stamattina vorrei ascoltare il titolo, ve lo dico fra poco, di Loretta Goggi. Buona giornata, ciao Daniele.

0: Radio Skylab. Solo successi nazionali.
1: Cerchi professionalità e esperienze in SatPoint, l'unica e sola officina Trano. Da SatPoint, cambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità. Tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Sei pronto?

Agnesi, Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Con tesi, vero pacchetto tutto incluso. Piripdino, animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet, una sala dedicata con buffet esclusivo. Niente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26. Info e prenotato 4. Cercaci su ogni festa.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Via della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
2: Non cercare altrove. Fermati qui. Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Pizzica e tanto successi. Altro. Radio Skylab. 50 anni successi.
4: Skylab. Grande.
2: Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
4: 50 anni di grandi successi. Raccontati da Radio Skylab.
5: I veri successi degli ultimi 50.
3: La musica di ieri. Solo successi nazionali e internazionali. Radio Skylab.
2: Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi, è la normalità.
0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
5: Lab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
6: Nel veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Skylab, 50 anni di grandi successi.
5: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
6: Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea del Radio Skylab.
7: Radio Skylab on. E avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
8: Skylab. Più la senti altrove. Fermati internazionali.
3: Storia della musica dagli anni 60 di grandi successi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
5: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: canzoni quelle belle, quelle che passano alla radio. Passano poi davvero alla radio? Sì, passano alla radio qui nel gran speciale appuntamento di due ore che va in onda il lunedì, mercoledì e venerdì. Qui passano le belle canzoni, dimenticano perché ormai il mondo è cambiato, ma non dimentichiamo noi. E allora stiamo insieme lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno su Radio Skylab insieme a tutti quanti voi, mi accompagna in questo percorso musicale. Poi ogni tanto ci metto qualcosa di mio in questo cucinato, diciamo, del giorno, in questo menù, e questa volta ci ho messo Watering Gates di Kate Bush, un grandissimo, bellissimo motivo. Do il benvenuto al mio amico Christian.
1: Buongiorno Piero.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao.
1: Ben ritrovati.
0: Anche a te.
1: Piero, oggi veloce potrei chiederti Manic Monday dei Bingos.
0: Manic Monday,
1: mi ricordo come si chiama. Ti ringrazio, sempre fino alla fine. Che fine stiamo facendo comunque, Piero?
0: Ma lasciamo perdere, dai, pensiamo agli altri anche.
1: Vabbè, lasciamo stare. Un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo presto. Ciao Cristian, parrucchiere di Matino.
0: Grazie Cristian, grazie. Allora Cristian ha chiesto un pezzo delle Bengals, insomma, perché la canzone è una canzone molto bella, interessante.

Se non ricordo male, questa canzone è stata composta, è stata scritta da un grande autore, un signore che si chiama Prince, Prince, pensate, quello di Purple Rain, di Rhapsody Barrett, insomma il grande Prince ha scritto per le Bengals questo pezzo intitolato Manic Monday, che noi stamattina abbiamo ascoltato grazie proprio al contributo del nostro amico, del nostro Christian. Bene, adesso un paio di saluti, se c'è un sottofondo, la mia regia, eccolo qua, grazie. Un po' di saluti, voglio salutare una nostra amica che segue il Gran Mattino e ci ha solo letto, che è Gwendalina. Ciao Gwendalina, è arrivato il tuo momento, un saluto speciale alla nostra amica. Comunque l'unica cosa che ci importa è che stai ascoltando il Gran Mattino. Ciao Gwendalina. Poi saluto Camilla, la Camilla, la mia Camilla, non vedo l'ora di farla parlare al microfono qui del Gran Mattino, Camilla insieme a Serena, insomma, che sono anche loro all'ascolto. Che bello. Allora andiamo avanti, un saluto anche ad un nostro amico che è Francesco, che è amico Ciante. Io, Eila, canzone che non ascolto da secoli, devo dire, bravo, l'album è Sincerità, archivio, tre giri e ci ascoltiamo Bel Tempo alla radio. Quando c'è il Gran Mattino, c'è sempre Bel Tempo.

la radio, fa bel tempo qui su Radio Skylab, c'è sempre il sole, c'è sempre il sereno, c'è sempre l'allegria, la gioia di stare insieme, di regalarci una canzone, di vivere e rivivere un momento della nostra vita, di cantare. Si vive la gioia della musica che c'è con la nostra vita ogni giorno, anche quando siamo delusi, anche quando siamo affaticati dal lavoro, c'è la radio che vi tiene compagnia, e se poi c'è anche qualche voce amica che in qualche maniera vi sussurra all'orecchio cose belle, è ancora l'ambiente radiofonico. Si diverte anche con la radio, che adesso noi ci divertiremo con la radio. Prima ho citato la nostra amica di TikTok Farena 75, una canzone, una che cozzalone, ma voi ve la ricordate? Adesso ci mettiamo a sorridere ascoltandola insieme. Checco Zalone con Banana 33.

0: stato un breve lasso di pura follia. Non capisco.
1: Scassato l'ardisco.
0: Grandissimo, grandissimo, bellissimo. Questa è veramente una delle gag più belle in assoluto di questo grande artista, che per ogni volta che appare interridere da morire. Checco Zalone, l'abbiamo avuto qui nel nostro grammatino con Fragole. Era banana, era banana. Lapsus. Lapsus tremendo. Era banana 33. Qui in

0: Mancano pochi minuti al termine di questo nostro appuntamento, di questo mercoledì ottobre. Adesso voglio regalarvi una canzone intensa, una canzone bella, una canzone italiana che avevo già selezionato in apertura ma non mi avete dato il tempo di programmare. E insieme a questa canzone voglio farvi arrivare anche il saluto della cantante che fra poco ascolteremo, perché abbiamo avuto un contatto telefonico e siamo contenti di ascoltare la sua voce con un saluto speciale.
1: Ciao a tutti, sono Mariella Nava. Voglio salutarvi in volto di questa bellissima, felici veramente con la musica, anche magari un po' anche la mia, che vi fa compagnia. Ciao a tutti, un bacio grande da Mariella Nava.
0: Eccola lì, è Mariella Nava. Allora andiamo ad ascoltare quest'ultimo pezzo del nostro gran mattino, ve lo regalo io.

Bene amici miei, sono le 12 e un minuto, io spero di aver compagnia anche stamattina, voi lo avete fatto con me come siete. Noi ci ritroveremo venerdì mattina, sempre dalle voglia di così condividere con me queste due ore di musica che sono mie vostre. Ringrazio Radio Skylab come sempre per la messa in onda del Gran Mattino, trasmissione che in onda il lunedì, mercoledì e venerdì con la voce di Piero Marciano. Un saluto a tutte le amiche e gli amici che ascoltano la radio in FM con Radio Skylab, un saluto grande a tutti gli amici del web con Radio Happy Day su web e con la diretta TikTok, siete stati veramente tantissimi anche dei vostri messaggi, grazie di cuore a tutti. Ci lasciamo e vi lascio con una canzone, non con A Tutto Cuore che abbiamo in sottofondo, che è il nostro disco di chiusura. Grazie a Tare e il mitico Boy George. Ciao a tutti, è stato fantastico. Baci baci baci.

L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni cliente passo dopo passo. Dalla progettazione a cura artigianale con qualità e stile. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Autoprevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini FTOMOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo mazzoni e prenotazioni. Pre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.

0: Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 2 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere offerte. GESCO, il grande centro impiantistica e la climatizzazione. Alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO, gescodistribuzione.it.
2: Amici sportivi, un saluto a tutti voi da Bruno Conte. Questa è la puntata numero 6, il Casalano su Skylab. Andiamo a commentare Casalano Salernitana che è finita 0-0. Ci si aspettava una risposta positiva da parte sconfitte consecutive, il Sorrento, da che si sono voltati quando la squadra è andata a salutarli. C'è stata questa accreditata di grandi pronostici, no? Riguardo alla vittoria finale assieme ad altre due o tre squadre. Ecco, contro questa squadra pilotata da Serse Cosmi, il Casalano ha giocato forse avrebbe meritato qualcosa. Ha accontentato un po' tutti, anche il pubblico che alla fine della partita ha applaudito a lungo la squadra. E questo dimostra ancora una volta e una volta di più il Casalano ha nei confronti della presidente composta da Farroni in porta, Ciotti in difesa, campo Chirico, Grandolfo e Francavano, due pezzi da 90. Infortunato e in attacco Patierno che sconta la giornata di squalifica. Due assenze si sentono, malgrado buona partita, soprattutto Maiello, è stato bravissimo. Chirico ha avuto due occasioni da gol che non è riuscito a realizzare, Zanellato ne ha avute anche lui un paio. Dalla Cosmi a fine partita ha detto che la Salernitana ha avuto quattro palle gol, in realtà ne ha avute due qualcosa, insomma due e mezza se vogliamo essere proprio precisi. Tutti forse ai più adesso dopo risposta il Casacavese che ha pareggiato col Barletta nel posticipo ed ha un punto in più del Casalano. La Cavese ha 12 punti, il Casalano ne ha 11. Ora sarà una partita certamente impegnativa sul campo di Cava dei Tirreni, non è mai facile giocare, ma ci aspettiamo anche questo, un Casalano in grado di rientrare le condizioni di Negro che, ripeto, il giocatore che tanto rassomiglia, sembra suo fratello, se dovesse rientrare sarà un perno importante per la difesa del Casalano, alla quale presenza davvero è difficile rinunciare. È tutto amici sportivi, Bruno Conte vi ringrazia per questa sesta trasmissione del Casalano su Skylab, ci risentiremo per commentare Cavese Casalano.
3: No, grazie. Conguomo che tu non senza di gruppi elettrome aeree, compressori torri, faro e talla sprovvista. Chiama ora al 3269 o 335-748555. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Dai Dispac. Ma attenzione, del 20%. Scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza ti aspettano da Giocattoli Store. Giocatto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica. Di grandi successi.

Nel 1977, dopo aver trasmesso 5enne, Vasco Rossi debuttava con il cuore Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di vetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento dei pendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando vive i sindacati della provincia foggiana.

0: clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendale, concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosaranta Esperienza al tuo servizio certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Via Racale, in via Ugento 66. Cata Prossima Auto. Ti sta già aspettando.
1: Radio Skylab. Ti raccontiamo la storia della musica.

0: Un'emozione! Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio Jardi Dance. DJ set, schiuma party e massonalizzata con buffet esclusivo. Ander festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazione azioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Radio Novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Cinquant'anni di grandi successi.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non

riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto. Chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: classici nazionali e internazionali.
1: Nazionali e internazionali.
0: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
1: E la dance anni 90.
0: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: Alessi, questa è Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento, sono Mauro Lupo. Anche oggi viaggeremo da qui alle 17. Attenzione, c'è una bella novità questa settimana, finalmente dopo il tour estivo, appunto dell'estate 2026, domani torna lo spazio classico del martedì con il buon Frizzo. Sono contento. Un minuto alle tre.
1: Radio Skylab.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

Basta vedere le sue esibizioni per capire che forse quelli che come me erano resti a frequentare palestre e fare ginnastica, movimento in generale, hanno veramente sbagliato tutto. Cioè, a me fanno male tutte le articolazioni solo a vedere un minuto di un video di questo metto qui. Ricky Martin era Vivi la Vida Loca. Allora, oggi è il 14 di ottobre, martedì 14 ottobre 2026. Sono due le ricorrenze internazionali che si celebrano oggi: la giornata mondiale della normazione, promossa per evidenziare l'importanza degli standard tecnici e qualitativi globali, focus particolare ad esempio sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, e poi è anche la giornata mondiale dedicata

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Allora, abbiamo ascoltato prima Giulietta Venegas con Miguel Bosé, Morena Mia. Sono le 15 di già, alle 15:08 di già. C'è un disco bello, nuovo da farvi sentire, eccolo!

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Che si intitola Lose del 2006, uscito come singolo all'inizio del 2007 da Holger Finks e Nelly Furtado.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

FS dei New Trolls 1981, da cui abbiamo tratto questa stupenda Là nella casa dell'angelo, che era anche sigla finale di una trasmissione, una trasmissione Rai, certamente. Adesso la Terrico dovremmo googolare, e come sapete lo zio Mauro odia googolare, odia. Gianni Morandi, abbiamo bisogno di sognare, diamo!

0: Together. 15:30, ci fermiamo per un po' di informazione breve, incisiva. C'è sempre un sunto di tutto ciò, manchiamo veramente pochissimo, a tra poco.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla Ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale

0: per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui, infatti, era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive, 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata, selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

15.39, buon pomeriggio Skylab, in diretta il super pomeriggio con Mauro Lupo, sera alle 17, domani fra le 15 e le 17 torna finalmente anche Frizzo in forza. E adesso parliamo di una connessione, pensate al desiderio di connessione con questo mondo straordinario di un uomo occidentale, una sorta di, come dire, di viaggio idealizzato, non reale, del fascino che può tirare fuori un viaggio di questa portata. E poi un iconico ritornello che è Bless the Rain Down in Africa, cioè benedico la pioggia che cade in Africa come appunto forza rigeneratrice.

0: dovette leggere. Pensate che questa canzone è nata dopo aver letto dei libri, dei trattati, insomma, che riguardavano questo continente straordinario. E da qui David e Jeff hanno trovato l'ispirazione, anche grazie a un documentario televisivo in realtà sull'Africa, appunto. E c'è una sorta di riflessione, appunto, sulla sensazione che avrebbero provato se ci fossero mai andati.
1: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: vite.
1: Marco Mengoni, Due Vite, segnalato al 328-55-92714 da Stefania. Buon pomeriggio, è Skylab con lo zio Mauro.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

buttato dentro come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto se non so amare, come si deve amare.

0: e stare insieme, volerti bene.
1: Oggi andiamo dritti al cuore, andiamo ad accarezzare l'anima di ognuno di voi. Gino Paoli era Averti addosso.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
1: Che poi non ho mai capito perché viene attribuita con tanta fermezza a Bob Marley, quando in realtà è una canzone degli Inner Circle. Comunque bella, ci piace, di chiunque sia, dai, sentiamo.

0: 4.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Raffaele Rieffoli, era Io e te. La prima volta è stato proprio lì. Allora, buon pomeriggio, siamo al giro di boa anche oggi. Vi ricordo che domani alle 15 non sentirete questo fastidioso, noiosissimo, oppure bellissimo, basta capire come. Vocione, ma ci sarà invece la voce fresca e giovane di Frizzo, che torna finalmente in forza nel palinsesto di Skylab. Per il momento sono le 4 in punto.
1: Demolizione Sud Auto SRL di Claudio Giannelli. Troverete una vasta

0: da 12,88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Skylab, Hit Classic Radio.

di Gaetano Curreri, che con Fabio Liberatore ha scritto, firmato delle canzoni straordinarie per gli stadio, era Porno in TV. 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio con Mauro Lupo in onda, in diretta, come ogni giorno, tra il lunedì e il venerdì, su Skylab, l'unica vera Hit Classic Radio del grande Salento, che vi regala delle emozioni straordinarie.

0: Siamo entrati nell'ultima ora del super pomeriggio con Mauro Lupo. Domani giovedì torna finalmente Frezzo. Quanto è mancato, ragazzi. Sono impegnato con un tour, con un sacco di spettacoli, di special guest addirittura. Cioè, ormai è diventato un artista tutto tondo qui, ragazzo. Mi è diventato famoso, ragazzo. Domani tra le 3 e le 5 qui in diretta con voi. Radio Sky Love.
1: L'ascolti oggi, ti emoziona.

0: Sì che ti amo.
1: Te l'ho mai detto che ti amo. Aiello, il nuovo. Allora, ancora musica italiana, grande protagonista, in modo particolare oggi, devo dire, nel super pomeriggio con Mauro Lupo, tra le 15 e le 17, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ma domani torna il buon Frizzo, quindi cede il passo a questa voce fresca, giovane, competente peraltro, piacevole, molto amata dai nostri ascoltatori, finalmente, bentornato Fra. Allora, 1994 esce un album, wow. Dice, ma era il massimo dei massimi, il più bello in assoluto? No, ma conteneva delle cose molto molto particolari, raffinate, tipo questa che abbiamo in sottofondo. Nuovo Felice, un album di Riccardo Cocciante. Gli autori di questa canzone, che trovo bellissima, sono lo stesso Cocciante ed Enrico Ruggeri, cantata con i Barahona nel locale di

0: Ha messo a posto il pomeriggio, ha messo a posto assolutamente il pomeriggio nel locale di jazz Cocciante Barahona. 20 velocissimi secondi e torniamo con
1: tutta la musica che c'è. Radio Scala.
2: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano i ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce da lunedì gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000, restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, mense e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce, è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi

0: Indica le battaglie della propria giovinezza, dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti, una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano, il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: disco lancio della settimana qui a Skylab.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

Stiamo senza catene, Teorema, Una catastrofe bionda, insomma un sacco di successi. Questo fa parte dell'album Misteri uscito nell'85, anticipato di circa mezzo anno, insomma 6 mesi più o meno da questo singolo intitolato Due Gelati. Abbiamo fatto un bel salto ancora negli anni 80. Adesso torniamo a un disco uscito quest'anno, qualche mese fa, di Bruno Mars. Questa è Oh My Soul.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sai che non l'ascoltavo da un sacco di tempo anche io, devo dire. Meno male che esistono queste sequenze straordinarie, secondo me, perché poi qualcosa sfugge, insomma, è fisiologico alla fine. Insomma, ricordate tutte quante. Ascoltata con molto piacere alle 16:48 minuti. Monetine era Daniele Silvestri.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab,

La donna, il sogno, il grande incubo, album del 1995 degli 883. Questi erano gli anni, una sorta di nostalgia. Eravamo giovani, oh quanto eravamo giovani. Ci sono infatti dei riferimenti specifici generazionali, quando canta del Real Madrid, Happy Days, le giacche di Roy Roberts, eccetera eccetera, i motorini, dove si andava realmente sempre in due senza casco all'epoca, perché non era obbligatorio, tra le altre cose. Sì, fatto tante volte anch'io, anche in tre in realtà. E poi l'amicizia, il valore, no, di questa cosa straordinaria che è l'amicizia. È il tempo che passa, una situazione logica, una che porta però a fare una sorta di, come dire, una riflessione quasi malinconica, no, di come si diventa grandi, di come passa il tempo. Allora, se vi va, venerdì pomeriggio alle 15 sarò ancora qui, perché domani c'è Frizzo. Non dimenticate mai che lo zio Mauro vi vuole un sacco di bene. Vi lascio con The Real Thing.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi di

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui infatti era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei crocieristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Palla. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo.

0: becchiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
5: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skyline.
2: Lasciatemi cantare.
1: Note italiane.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.

0: www.radioticino.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. You're a

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: bonus.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizia Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. Oh, e quando piango tu sei là di

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, vivi la storia della musica.

0: sia felice.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

però ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.
1: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano i ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce da lunedì gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000, restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, mense e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce, è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi rivendica le battaglie della propria giovinezza dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti: una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione

0: confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano, il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e un minuto. Radio
2: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri

0: social Instagram e Facebook, Lecant SRL. Via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla Ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui, infatti, era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Christian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: fantastica.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab,

0: ogni giorno, ogni ora.
1: Ogni ora.
0: Dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione.
1: Fa informazione.
0: Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News.
1: Skylab News.
0: Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Scala.
3: Radio Scala.
4: 50 anni di grandi successi.
3: Radio Scala.
4: Riscopri la musica della tua vita.
3: Radio Scala.
4: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: 50 anni di grandi successi.
2: È un altro giorno in mente.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. So

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: 50 anni di grandi successi. Solo su Radio Skylab. Radio Skylab.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, vocali. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: sono le 22:04.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedi

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Skylab, 50 anni di grandi successi. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
3: Mi basta

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab, It Classic Radio.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Highland. It Classic Radio.
1: Senti, compagna.

0: te.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab. Radio Skylab. Radio Skylab. Radio Skylab. Radio Skylab. Radio Skylab. La grande radio del Grande Salento.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi, Contrada Pigna.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Le tue emozioni solo su Radio Skylab.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

Salento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.
1: Allo? Salut? Sono io, un haiduk?

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è un minuto. Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sito.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.